0: come una formica. Mi scarico addosso un mitra. Saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coca. Vuoi fare il G con me, ma non è cosa, più scemo da noi, ti spara in bocca.
1: 9 TM Barcellona, fu.

C'ha il figlio che non ha fatto una lira, flex a Givenchy e Lamborghini, ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi i miei whisky, ho addosso 10 pali di vestiti, muoio grasso come Peter Griffin, a furia di scampi e buon vino.

0: Amici negri con capelli da tre. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Mi fai una sciga con i piedi, va bene lo stesso. Tutta la cosa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort.
1: Una vita che sfaso per fare chista. Sono su